0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: rossa che sfizie da vasà. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Sei una bontà. Sei una bontà. Sei una bontà.
1: Enrico Caruso. Tuca non chiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Coppia Voccia e Natiel C. Azitam Cutignoso.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Massimo Masiello. Amo Lignano.

0: Chiamo Margari, fammi contare il doppio. Dico a naviga e fo, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a tenga sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezza grana e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Oggi portuto un suon, tutti stamor. Oggi portuto un cor, appresso a te. Nuiorna mi fai campà. Nuiorna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Stamor, morì.
2: E notte chi ne si è addormuto male, ma sto sciatata spasa per stu cor. E voce notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Teresa De Matienzo, i palloncini.
2: Capita, sta in gustosa, ho fatto che la mamma

stagione frisca non è tante, ma tiena, non ce ne amma.

l'ultima, la coppia va a un cinema.

A sera, Goppi Vico, qua chitarra e scinna puttuleta, te una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccata la rete. I scarpe a varcatella e una casone fatta a zumba fuss. E chi si vota a ca? E chi si vota là guardando le passa? O chiamano Giovanna ca chitarra, perché sa cantare tutte le canzoni.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano. Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Una rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: A Boccatusa costa più vicina e tu ti stringi a me più appassionata. Con una chitarra e un felice voce. Con te vicina, canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Gegé di Giacomo, un sospiro.

0: sospira e fa e che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Poi pura sera cada braccia Napoli, pura guardata sua. E poi quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce catapiglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho solo

taglia un paradiso e taglia maglia sullo te dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far all'estero,

a Zoe Calista all'occhio ma può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, è smania, è desiderio.

attente su paese, è la musica la taglia un paradiso, che bell'inferno, che tumulto, che bellezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Domenico Modugno, nessuna può sapere.

0: accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta per quartiera a tu sola, non sapere, ma sapere tutto resta, e sarà per il finest, come douche e come bella a città e bollicinella.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

Fernando De Lucia, Luna Lu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 5. In punto.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Maria Paris. Me, why you?

Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ciccio Ranello teneva nu gall e tutta notte giva a cavallo. Esso nu giva bo senza asel. E chist io galli Ciccio Ranello.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Abate, Zitto i cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, scomunicato.

vola, palomma mia, palomma vola. Ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella suoia, chiara stella, si tu.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: John Thiel, pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, t'appicce luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare. Pazzarella mia, pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando sente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, o i passarella, passarella mia, o i passarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rugata.

0: pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia.
1: Domenico Modugno, resta con me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, a figlio Rugafattir.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 6. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Viene Manzuan. Non masciata. Fama pazzi. Zima con te. Ti voglio solo a te. Viene Manzuan. Sì, viene Manzuan.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Merola, Lacrima napoletana.

Di chi? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese. No,

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Agio produto su un...

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gennaro Pasquariello, serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, fa salla, l'oro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forse tenia io.

di quando attorno a te non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: sta società a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta vorre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di si accusinilla, coppo lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, rispetto, e non ti spezza, e la sì. Di ma governa, e roba che s'apprezza, e la sì. E tu con tanti stanno vuoi correre, batte!
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa. Passione.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Se vero tutto vomero, se vero mergellina, non può chi scegli in Napoli, un doppa sta cartolina.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vorrei sapere che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra, bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ria Rosa, cor rampicante.

quella una figata. Scusami, tua Maria, ma gatto mese, se vuole, te lo compiete, tutto bravo, la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo brucia a tuorna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

zit, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zit, zit, doce doce, io to voglio

lentamente, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, ti voglio bene. Zitta, zitta.

quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce dolce.

e fa scema mamma. E qua scusa che è una sonnambola. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaca, vena a luna ci passeggia. Coppa all'astaca, ci sto anch'io. E le dite, sto

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Teddy Reno. Na voce, na chitarra, io pochi luna.
2: Na voce, na chitarra, io poche luna. E che vo' più.

tu sei scesa, finalmente mi sentì. E di me lo cucchisti, prima donna, prima moglie. Ma tu qua, stai gelando,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Giuseppe Taddei, Napolo canta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Ai, su tornata, pronto la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro, ci stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, ora che è tornata la gioventù.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La premier Meloni della festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Per i presidi le misure sono inapplicabili. Le opposizioni accusano la premier di inseguire futuro nazionale. La segretaria d'Amschlein attacca, ponga fine ai suoi fallimenti.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: È Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
2: E a Milano alla kermesse dei 5 Stelle Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Nella quinta giornata di Serie A ritorno la vittoria di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
5: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

e si musica frontiera.

spagnolo, si parigino, la gente crede che è nuvino. Non posso dire che se ha scoperto

0: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez a dint e for quando alla via Partenope s'aietna signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a miezza, da fuori, quando alla via Partenope s'aglietta signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare, per coscia da signor. E allora io dissi:
2: è di Napoli?
1: No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca ya signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, accende ci guardavano, dissi io: signor, scendei e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niettama io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
2: Feci subito necessità virtù.
1: Ma Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi Marie, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve pa' abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzulio. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e questo che buon ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capire subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia pa' nuova non sa da mai cagnà.
3: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
0: Ria Rosa, Monte Vergine.

mi fa sta vestire a ricamata, quest'anno voglio fare a rapinata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavallo c'è giovane,

appena si entra a prima bomba scena, che tutto il gas festa che noi passiamo già. Ogni anno che fa festa noi ci amo prima di passione, e noi squarciuliamo che fa si a gente critica e dice spesso spesso

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora, perché ma poco pezzo, io posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio ben assai.

0: o segno convenuto, parcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuto e appuntamento è sotto perculata, stammi già attenta o segno convenuto, parcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuto e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Acquaiol e Mergellina, tu sì, ovvero una sciasciuna. 100.000 vasi allora, io azzeccassa mucca a te.
3: Giusto una banghella.

Poi un rindo me la controlla, ma vena vede chiudo se d'amore, quando la carmarella la guarda.

questo marito che l'ha donata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non tene sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: carino Gianni, lo sento papà, carino Gianni.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Fausto Cigliano, Canzoncella Pettegola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Vittorio De Sica, Un mese del Rose.

venera. Quan na te vega, non ragiona più. Sta faccia d'angelo mi fa svenire. Sta bocca e fravola mi fa morire. Tu sei una sfogliatella di Caflisch.

tu fina sfogliatella di caprizia, di caprizia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

0: una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 9 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Bentrovati, le amministrative in Germania, non si arresta l'avanzata dell'AfD, l'estrema destra col 38% prima nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, crolla invece la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince invece la sinistra, Die Linke, un disastro, riconosce il cancelliere Merz che conferma: resterò alla guida del governo. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe, così Giorgia Meloni parlando dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Opposizioni all'attacco, la leader Dem Schlein pensi ai conti, ci dica quando si vota contro il governo anche Conte, nel ribadire il no dei 5 Stelle al riarmo. E ieri a Pontida la sfida di Salvini alla fronda interna dei governatori del Nord, il segretario della Lega annuncia un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A, allo Stadium la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 a Lecce del Milan, il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Teddy Reno, accarezzami.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te. Sotto a stu

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Renato Carosone, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi può fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

E nessuno fa niente per senza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva. Combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei. È una forza. È un combattimento. E chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

di stupore, ma tutti vanno, io vorrei fuori.

Grazie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria del Monte. Non mi posso ribassare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le misure sono inapplicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la Premier di inseguire Vannacci. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, buona giornata. Nata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
4: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Marzo, nu poca chiova, nu poca stracqua. Torna a chiovere, schiova, ridu solo con l'acqua. Na uscella freddogliosa, aspetta che esce sole. Un goppo terreno infuso, sospira nebbiola.
2: Marzo, nu poca chiova, è nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

era tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: era tu poco stracqua.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono ubriacata sola.

Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo. Maria Paris. L'Ariulà.

o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune,

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Un ridotto, il posto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava, dove è andata? A sali palla.
2: Io mi metto lo steccatente in bocca, a non fumare. Non ci vengo, a non m'accappellando, a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agapa, tu mi capisci, Agapa, tu mi tradisci, Agapa, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare, l'aggio troppo reputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte della tutta sola insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Cari dotto, quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Dino Giacca, a serenata del Rosa.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mariangela d'Abraccio, me so scurdati ti.

Io son con l'acquaiola e margellina, e sempre in tuo coro fu corda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la cucina. Io mi non sento, ma

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente roba.

no, la tengo fresca fresca che sta qua gelata, questa coppa frita, e ti dammo un marello non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue passione, io dico se, beh, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, vo faccio controllare.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Dammi il e pigliati il nuvas, tuzzerillo con macchesta bucchella, che para narusella, no poco pucurilla appassionatella.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 11. In punto.

e poi andammo sotto al balcone. Pronto i cagni sono contenti, contenti, tutto pianto, un pescino sotto la maschera.

poi nuovi gamba sta bambatella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sto cagnata, ma

passa e spassa, scialli lusso per tenis. Poi una settimana ma faticass, poi a fermass, le dicess: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, go pub

0: pop ad tenis.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mirna Doris, Buscia d'amore.

Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Alberto Amato, Opalumare.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Chist, io mise il rosa. Chist, io mise l'amore. Se fa l'aria di rosa. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.
2: Ninna bella e stu bel paese, cantata, cantata, felice con me. Primavera va porta per casa, nasmani e calore, la trova che è, sosti rosa.

0: cose, con mangia e coupé.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi di sta città rindogola, la speranza di tornare, sa porta rindogola.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati le regionali in Germania, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia, fatale un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
2: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coversano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
5: Franco Ricci, Lontana a te.

non c'è bisogno di zingare. Pandovina, con c'è, come facette mamma te, o saccia meglio te. Vuoi sapere che non c'è mettetto? Ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. T'impastai, sta bocca bella.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gloria Christian, a protesta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa. Suspiri Capemonte.

capemo, quando tu papate, che ad una mia pecronda, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti gasta,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Maria del Rio, tira e molla.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mariangela d'abbraccio, da murriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati le regionali in Germania, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
2: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
4: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

Killalla, killalla, mo va ricenna come volassa. Se crede come faccio sangamare. Se crede come bazzisca e poi mi spara. Killalla, killalla, non sa che piacere come fa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tu, ma desist sina seri magge, e mo ti no curaggi me la sa, sto chiedo in un so sincer, comma quanna mon contrasta, comma quanna ma desist, voglio bene sulla te, e tra man ma giuraste, con una mano in goppo cor, non so scort, ubrim amor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Anita Di Landa, Capimonte.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mare del Rio, padrone do mare.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul

ha detto: «Core mio, fo' tentativo». A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha là fatto solo tu corriva, e si fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato a casa, con sta chitarra mia, per cantare.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati le regionali in Germania, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
2: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coversano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio. Maggio sì tu.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcone solitario.

una pantierettata che sta via. A tu la stai bene nella mia. E ci perdetta meglio libertà. Tu ne tenta

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e ste figliolo, rivarchi di lampar, ma tremmana e parola, e voi sapete che, ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino che chiedeva a mare.

La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, incantata resta lo marito. Se ha

cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata, e tu fate taffa da milione, le deve paccare su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza e connessa, cerva chiuna, si muta nossa, e la macca ossa e pilossa. Venimmo in cena

A milione correvano a strisce da stu partito da chi li pisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongolo, murena, capitoglio, orca e balena, capituna, aulia, areng, cifra, watch, tracina e teng. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongolo, cocciola e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Vaga trovando una cascia forte. Indovinata, per non fare, non tengo titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
1: Vaga trovando una cascia.

0: cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Bacca truanna na cassaforte, ma qua cassiere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per ne sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa ma veni. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di casa.

saracina, o saracina, bello aglione, o saracina, o saracina, tutte fremmano fa sospirare, e belle facce.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un disastro, ma non lascialo, ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, l'ha detto stamani il portavoce del Cremlino, Peskov, in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati i risultati ufficiali delle elezioni in Russia. Il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. Tentato femminicidio ieri sera in Val d'Ossola, dove un 44enne ha accoltellato la ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827. E su TV Sat sul canale 646.
4: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: Maddio, Ave Maddio.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Dammi il che pigliatil, nuvasa. Tuzzerillo con macchesta vucchella. Che para, narusella. No poco pucurilla appassionatella.

un'ena con mezza nubriata, un canterino non so e niente la lotta quando sei sputata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo suoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno di

da piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indostura, vai sovenucchiello coi compagni, vai a filonare.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Consiglia Licciardi, Sospire e Gabe Monte.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Tunolo, Quan Chiov.

The coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio per forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Abate.
2: Dicite in cielo voi.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

oggi saputo che tu vai di cenna, che me ne son che ci sarà in demanda, e che fai pace per compassione, si mangino che se cerca vergogna, come sei brava, grazie di cuore.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindona varga rimma passa mora, po scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po prima vota ancora, amanna c'è un silenzio.

poco a poco han già portato all'ora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrannò.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Chist, io miseri rose. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rose. E ninna scontrosa non è.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con due forfait e il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
4: Carlo Buti e Comarel.

mare cummarelle tutte quante hanno a sapè, che finalmente stella in braccia a me ven a cadè, me chiama traditore, carulì, ricaggia.

Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: rimane.
1: Ma voi a parti stasera, l'un cane no, non ci resiste più. Dice che c'è

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Mirna Doris. 4 maggio.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso, senza nessuna.

0: sera, ma scordare non lo voglio.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Rapet fenest, famma faccia Maria, castonga mie savie, sprute, davadi. Non trovo nu ripace, a not e faccio urna, sempre perché attorno speranna, isce parla. Oi Maria, quante suon, caperta per te.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Elvira Donnarumma, canzona Chiarastella.

Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con due forfait e il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mariangela D'Abraccio, Sola.
2: Come una barca spersa mi somara, sto buspattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

0: E dinta la notte scura, ti chiamai. E tu, manista, io ancora ti tremai. Perché tu triemma, ricista, penso guai. Come succede, si me la sarai. Io rispondo, non voglio mai, rusinè, non dubita.
1: Chi se ne scorda chiue della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, core cabruccia chiù

da notte scura che mai e tu venite e ho cuore da tramai perché triem dici che penso guai che a me succede si me lo sarrai.

cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che mamma è fatto torimente, e pure tu io l'hai data al lutenente, ma non mi importa, non è come viene.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gino Becchi, Omar e Nariella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Enzo Romagnoli, Russulilla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Ovazio.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente ha deciso di non coprire più l'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo, parlando poi del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche, sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Gabriele Vanorio, silenzio cantatore.

Chillallà. Ma va ricenna che mi vola sa. Segreta che mi faccio sangamare. Segreta che mi pazzisca e poi mi spara. Chillallà. Non sape che piacere che mi fa.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gruppo aperto. A città e pulisci nella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Chi dice che l'amore è una velina amara, o è nata senza cuore, o non ha saputa ma. Dincelo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, portatele.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 19. In punto.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Rapida fenest, famma faccia Maria, castonga mie savie, sprud, davadi. Non trovo nu ripace, a not e faccio urna. Sempre perché attorno speranna, isci parla. Oi Maria, quante suon caperta per te.

di sentimento. Una coppia innamorata una certa ora sapeva Margellina appuntamento, chi lo fosse via visto da lontano, o Marga spatteva chiaro chiaro, mentre descogliò

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Francesco Bongiovanni, Lacrima Napoletana.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

come si bella! A cavallo sto cammello, cu binocola a tracol, cu turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava sto pertus. Scordatella, non è cosa. Ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan.

se dovella, ma come se c'è cade sta morera, e in cui ci voglia bene una figliola, che sta in tua e non ne faccia io. No, tu lascia, non ne faccia, una reggia, la meglio reggia, e si signor va del mostrascio, e si signora mamma in baglia peggio, ma non posso che la figlia per una vera meraviglia.

mi dice la signora mia, a sto quarto piano non c'ha mai. Io vado dice a quanto c'è sto zio, in una terra c'è sta buona assaia, e intanto la figlia che la bella sia, lo sta con l'ore quando si ammarirà.

Sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà che fra i nipote titolato, dice e andava a fornì che stupasone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e faccio, in areggio, e a meglio areggio, Gesù signore, tu vado in mastraccio, Gesù signore, ama ben bagliateggio, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliando da là.

0: meraviglia, la più bella è nata là.
1: Gabriele Vanorio o Marionariel.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: La scuola sia inclusiva, lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani.
3: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace.
2: Non ci potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella aprendo l'anno scolastico ad Amatrice. Le mie parole sono state fraintese, mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere, così il ministro degli esteri Tajani risponde alle critiche dopo il suo intervento dei giorni scorsi. Primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio, verso l'esordio del Mancini bis al suo secondo mandato come CT della Nazionale. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
5: Fausto Cigliano, viene menzuon.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tu sia più bella cosa che te in sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggis. Sti carne profumata, ma mettono dentro tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Wap mia gamore gamba ti ne affanno e ti consuma. Dalle scinne

sette sono, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, cazzo d'errore, quando sfondo posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me ci lo fa morto, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Si apre una nuova settimana con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, al tempo di conseguenza è per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili sulla Sicilia centro-orientale. Le temperature diurne sono quest'oggi ancora estive, soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche, con picchi di 29-30 gradi, ma inizia a rinforzare la ventilazione, moderata a tratti tesa da nord. Nella giornata di domani si farà sentire maggiormente, poiché scorrono fredde correnti verso i Balcani e riusciranno a lambire soprattutto le nostre regioni adriatiche, apportando un calo delle temperature. Per il resto la situazione meteo resta tranquilla, con ancora stabilità ed ampi spazi soleggiati, salvo disturbi tra Calabria e Sicilia. Dettagli ulteriori sull'app Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase "Apri Canzoni napoletane".
3: Enzo De Muro Lomanto. Coran Grat.

Chillalla, chillalla, mo va ricenna, camo volassa. Se crede, camo faccio sangamare. Se crede, cambazzisca e poi mi spara. Chillalla, chillalla, non sa che piacere camo fa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Domenico Modugno, Lazzarella.
1: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Dal ricordo. T'aspettava di andare a chiesa lo Gesù. Tu trasiv e sospirava. Sospirava pure tu. Poi veniva, legge, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre la seggia preparata già per te. Mi diceva, vita mia, prega, e dice appresso a me.

far parli guanna, quando guap era un re, era un re, era un re. E piglio la bassotto vienta, mo sa panna una zuppatella, guida

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Fausto Cigliano. Sarra, chissà.

che cuscio della forma fate svarteggia, d'amore a tutto l'ora, d'amore.

sempre l'ambiguali.

che steve rimare con maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Viene qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Lanza, canta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma con

0: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, com'è imparato a fa?

che t'ha giuretta fa, sono innamorato di te, perché va sanna ma così, tu mi hai imparato a dire.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per stuo che bella, tanto ha già soffrì.

creato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce sole.

0: dato poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Lello di Domenico, a canzone Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Beniamino Gigli. Lucia Lucì.

Mela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, viene all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dico...

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, Spingle Francese.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: Io vengo più la gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate. Non serve che fra voi va appiccicata, chi non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

sta stu traino, quando purista stavo a far l'amore, che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio un telo va pa tampa, un impunnito una pezzolla, e mettita a velo in pronta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina mia, e ti porta pi quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tu turista e sarà per finestra come tu e come bella a città e bulle genelle.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ria Rosa, Frasca Nova.
2: Appiccicato, e sì signora, e ma perché mi fai un mussamare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, e a così sto, mi piace parlare chiara, io sono sporco

e fatto gacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, per sopra te c'è buona colombrina, ne fa sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora, le stelle da scarda. Tu sparisse sta malissimo con me, una poltrua che t'arrangia e

sei giunto? E un po' cagnamo a frasse. Io vengo pronto, innamorata fresca. Ven a parlare con mamma, o giorni pasca. E che tu porti spazi, ti capisco, voglio. Filo ritto, quasi no tua busta. Ne va sapere, qualche buon guida. I tuo figlio ancora, voglio stelle per scarta. Tu sparisci e t'ammalisci, un menne una potrua.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gastone Limarilli, Accarezzami.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Narizza torna e parte una canzone. Quando Amana aiuta la Tamana. E quando manna stumara quanna onna. Mo, contenta di questa marinata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ricci, Palum.

favola, un malogran signora, un malogran signora. Cambai dandanna America, cambai dandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu pura sera, la murata da città, o su lente, o bugiera. Signori!

Monsieur, dite così, maga. Monsieur, dite così, maga. Ma un burattiero dite a sti parole. Si ricorda che l'istrato, come facettero sul lato, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: Signorina, che ne ripite, e per l'istessa città, o se l'esso voi cagnite, signori, chi va a papà? E non sa fa capace, tu cocchiera, ti piaccio ancora, tu ne frattiera.
1: Vera Nandi, Bayonne Napolitana.

Tu, sempre rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due o tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospiro e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli, sa fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni.
2: Marianni.

con un bel soldato, si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamane dalla così gelo si mastina tampoco Carmè, tampoco Carmè, tampoco Carmè. Mo' fornesco sta per me ti sposa, capulano e po'

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Vittorio Parisi, Paloma.

e chi le maggioraia te sputava, la casa t'affittà in coppe quartiera, e poi truccata domandava, vieta

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tu che mi imbarata a fa? Che kiss mi? Me la di io te vorrei avasà? Io, che portano da cubè, la già, di te fa, sono innamorati di te.

Eva Nova. Catena.

tu ciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spus.

amata e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vrenna in da giacchetta, se mi volesse bene o mia Luisa, o quella la camisa.
1: Si lampa, si lampa, si lampa.

0: da un bucante. Come fino grosso grosso, il dopo sei che si passa, da una fanno istantanea.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. È l'una. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Sergio Bruni, Notte Lucente.

piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E sto per dire a casa, non ci lo potessi scusa, e trovami le scusa, mi scende.

0: pieva signori spien non sa che lo fa bella figura da vi piace compare tu va porto capire quando cazzutella e invece carmenella ti fai chiamare a me me la sei
1: vera
0: quando ti piace pizza e a lucca

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
2: Bestia Arumb de Scugniz.
3: Casa palla tutta
2: vita. Nuova dama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa, Napoli, Canumore.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

potesse parlare stu cor, quante cose volesse dire, ma chiagnenna pololora, i mo ship per non lo sentire.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuni Russo, a più bella.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 2. In punto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Un giorno che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, te va di. Dentro sto cielo nero spunto sul cavena e da calore mbiet a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.